0: Thank you.
1: Mi sono scordata, mi sono scordata, ma non mi sono dimenticata.
2: Chiama, mamma, chiama mamma, chiama.
1: Che c'è Valentino Gianci?
2: Chiama, mamma, chiama mamma, chiama.
1: A che c'è Valentino?
2: Chiama, mamma, chiama mamma, chiama.
1: Pronto?
3: Che capa?
4: Ne! Lidia, tenghe che sono pulite.
5: Lidia, ne!
6: Lidia!
5: Ne!
4: Lidia, tenghe che sono pulite.
5: Lidia, ne!
6: Lidia!
5: Ne!
4: Lidia, tenghe che sono pulite.
5: Lidia!

ti dico che io lo dovevo far tagliare, anzi avevo già la sega, ma lei dice no, lo tiriamo su, ecco la vedi tutti quei

0: per quella della chiaretta quando era la gas col giradischi, perché hanno un mobile che si è messo in ordine e fanno per la mostra.
1: Sì.
0: Allora arrivare da lì per occupano gli scaffali, non lo volete voi anche una radio vecchia.